impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabetes Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Vet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Fini. Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: The only thing that helps is dust. Just stay away from you. Poison to my heart.
1: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.
2: Made a six-figure deal, should have asked

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Partiamo dal caso Regeni. Dopo la condanna a 10 anni di 3007 egiziani per sequestro di persone e tortura, la premier Giorgia Meloni ribadisce: siamo determinati a cercare la verità, ma invita alla cautela nei rapporti con il Cairo. Chiudendo quei canali ci avviciniamo ai nostri obiettivi o ci allontaniamo, ha detto, ricordando il ruolo dei rapporti diplomatici. Il vice premier Antonio Tajani, dopo aver affermato che non è stato condannato l'Egitto, sono state condannate 3 persone, respinge le polemiche. Non hanno fatto altro che fotografare la sentenza. I difensori dei 3 condannati hanno annunciato ricorso in appello. La procura di Roma per ora attende le motivazioni della sentenza. Sul caso Garlasco, dopo la chiusura delle indagini a carico di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, non sono arrivati i nuovi atti della procura di Pavia. La difesa di Alberto Stasi parla intanto di un possibile percorso verso la revisione della condanna, ma sottolinea che servono elementi nuovi e decisivi. Restano invariati i capi d'accusa per Sempio. Le nuove analisi hanno confermato l'attribuzione a lui dell'impronta 33, mentre il DNA sui pedali della bici di Stasi ha dato esito negativo nelle controanalisi. Il genetista Giorgio Portera ha però precisato di non aver mai svolto sopralluoghi né analisi genetiche sul caso. Passiamo agli esteri. Cresce la tensione tra Russia e NATO su Kaliningrad. Mosca accusa l'alleanza di voler isolare l'exclave e avverti di essere pronta a usare l'intero arsenale di mezzi a sua disposizione. La NATO replica: è un'alleanza difensiva e assicura che continuerà a sostenere l'Ucraina. Intanto Kiev denuncia nuovi attacchi russi, assumi 2 persone sono morte e 6 sono rimaste ferite. In Russia invece un bombardiere Tu-95 è precipitato durante un volo di addestramento nella regione dell'Amur, 6 membri dell'equipaggio sono morti e 1 è rimasto ferito. In chiusura il basket, in Eurolega l'Olimpia Milano ha battuto la Virtus Bologna al termine di un derby deciso sulla sirena. Sul punteggio di parità a 4 secondi dalla fine, Devon Hall ha segnato il canestro della vittoria. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Non è corretto somministrare farmaci umani ai nostri pet, ma è necessario utilizzare farmaci espressamente formulati e realizzati per le loro caratteristiche fisiologiche. Vale sempre la regola di evitare il fai da te e il seguire i consigli di fantomatici blog, ma la necessità di affidarsi al consiglio professionale del nostro veterinario. Ecco una serie di farmaci umani che non dovrebbero essere assolutamente impiegati nei nostri animali. Antinfiammatori come ibuprofene, naproxene, ma anche paracetamolo, che possono creare gravi problemi gastrointestinali, epatici e renali. Antidepressivi e ansiolitici, che possono dar luogo a problemi neurologici, alterare la pressione sanguigna e la temperatura corporea. ACE, inibitori e beta bloccanti, che somministrati in dosi e tempi sbagliati, possono dare problemi a livello renale e cardiaco in cani e gatti. Farmaci ormonali, estrogeni, ormoni tiroidei.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: I più amati dagli italiani. In Italia sono presenti 220 razze su un totale di 357 razze nel mondo. Secondo i dati ENCI, il pastore tedesco è il cane preferito dai nostri connazionali. Nel 2012 è stata registrata la nascita di 14.162 soggetti appartenenti a questa razza. Al secondo posto si piazza il setter inglese, con 12.939 nascite. Terzo, il Labrador Retriever, con 7.886 cani iscritti. Tra le razze da compagnia preferiti sono il Chihuahua, 3.876 esemplari, cui seguono i Barboni ed i Maltesi. Tra i cani pastore, i pastori tedeschi sono seguiti dai Border Collie, 2.538, e dai Lupo Cecoslovacchi, 1.030. Tra i cani da ferma, al primo posto si colloca il setter inglese, 12.939, seguito dall'Epagneul Breton, 3.588, e dal cane da ferma tedesco a pelo corto, 2.532. Tra i cani da riporto, number one è il Labrador Retriever, 7.886, seguito dal Golden Retriever, 5.415, e Cocker Spaniel inglese, 2015. Tra i segugi predomina il segugio italiano a pelo raso, 3.753, sul segugio maremmano, 2003, e Beagle, 1.593. Dal report dell'ENCI si evince come in Italia siano presenti ancora pochi esemplari di cani appartenenti a razze esotiche, come ad esempio lo Spitz giapponese, il cane da pastore svedese, il tibetano Hyasa Apso, il levriero persiano, eccetera.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Via Vet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Il malcostume di non raccogliere i bisogni dei nostri amici a quattro zampe impera nelle nostre città. Dovremmo imparare da Brunete, cittadina di circa 10.000 abitanti a meno di 30 km da Madrid. Con l'aiuto di 20 volontari, il comune è riuscito ad identificare i padroni che non raccolgono le feci dei loro amici e ha spedito al loro indirizzo postale pacchetti che contengono i bisogni dei loro animali domestici lasciati per strada. L'insolita campagna è durata circa una settimana. A poche ore dall'identificazione di cane e proprietario ripreso con una telecamera per strada, un corriere è arrivato a casa del proprietario maleducato e ha consegnato un pacco sul quale era scritto ironicamente «Proprietà smarrita». All'interno, oltre agli escrementi, vi era un biglietto della polizia municipale con questa scritta: «Cari residenti, questo è solo un avviso. La prossima volta potrebbe arrivare una multa che va dai 30 ai 300 euro». Secondo le stime del comune di Brunete, in una settimana sono stati consegnati 147 pacchi ai maleducati cittadini e la campagna per il decoro urbano si è rivelata un grande successo. Gli escrementi in strada sono diminuiti del 70%.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Stallo nei colloqui tra Stati Uniti e Iran, nonostante la mediazione del Qatar. Secondo Axios, nessuna delle due parti è disposta a fare concessioni e cresce il timore di una ripresa del conflitto. Doha ha presentato una proposta per conciliare la richiesta iraniana di revocare il blocco navale americano con quella di Washington di ottenere concessioni sul programma nucleare. Dopo aver definito i colloqui positivi e costruttivi, fonti USA hanno parlato di possibile flessibilità iraniana e di un eventuale allentamento delle sanzioni. Trump ha però smentito di aver offerto concessioni a Teheran. La situazione è in stallo, ha riferito una fonte ad Axios. Torniamo in Italia. Prima apparizione in TV per Alessandro Di Battista dopo il malore che lo ha colpito a Cuba. Ospite a Di Martedì ha raccontato la scoperta di un tumore e l'intervento subito nell'isola. Sto abbastanza bene, ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà. Di Battista ha spiegato che gli è stato asportato quasi tutto il tumore e che ora inizierà le terapie. Ha inoltre respinto le polemiche sul possibile volo di Stato. Sono tornato con un volo sanitario pagato dalla mia assicurazione. Sul futuro politico ha chiarito: ora la priorità per me è curarmi. Oggi è fissata davanti al GIP di Roma l'udienza sulla richiesta di archiviazione dell'inchiesta sulla strage di Ustica. La procura è pronta a ritirarla dopo la disponibilità della Francia a trasmettere la documentazione in suo possesso sul disastro del D19 Itavia, precipitato il 27 giugno 1980 con 81 persone a bordo. Sarà depositata la nota inviata dall'ambasciata francese alla Farnesina, con cui Parigi ha comunicato la disponibilità a fornire gli atti. In chiusura il basket, in Eurolega l'Olimpia Milano ha battuto la Virtus Bologna al termine di un derby deciso sulla sirena. Sul punteggio di parità, 4,2 secondi dalla fine, Devon Hall ha segnato il canestro della vittoria dopo aver già firmato una tripla pesante nel finale. Hall ha chiuso con 12 punti, mentre il miglior realizzatore della Virtus è stato Aliudi Arra con 15. Per Bologna il secondo KO in altrettante gare di Eurolega. Giovedì la Virtus sfiderà l'Olympiakos, mentre Milano sarà impegnata a Baskonia. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 10.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Stallo nei colloqui tra Stati Uniti e Iran, nonostante la mediazione del Qatar. Secondo Axios, nessuna delle due parti è disposta a fare concessioni e cresce il timore di una ripresa del conflitto. Doha ha presentato una proposta per conciliare la richiesta iraniana di revocare il blocco navale americano con quella di Washington di ottenere concessioni sul programma nucleare. Dopo aver definito i colloqui positivi e costruttivi, fonti USA hanno parlato di possibile flessibilità iraniana e di un eventuale allentamento delle sanzioni. Trump ha però smentito di aver offerto concessioni a Teheran. La situazione è in stallo, ha riferito una fonte ad Axios. Torniamo in Italia. Prima apparizione in TV per Alessandro Di Battista dopo il malore che lo ha colpito a Cuba. Ospite a Di Martedì ha raccontato la scoperta di un tumore e l'intervento subito nell'isola. Sto abbastanza bene, ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà. Di Battista ha spiegato che gli è stato asportato quasi tutto il tumore e che ora inizierà le terapie. Ha inoltre respinto le polemiche sul possibile volo di Stato. Sono tornato con un volo sanitario pagato dalla mia assicurazione. Sul futuro politico ha chiarito: ora la priorità per me è curarmi. Oggi è fissata davanti al GIP di Roma l'udienza sulla richiesta di archiviazione dell'inchiesta sulla strage di Ustica. La procura è pronta a ritirarla dopo la disponibilità della Francia a trasmettere la documentazione in suo possesso sul disastro del DC-9 Itavia, precipitato il 27 giugno 1980 con 81 persone a bordo. Sarà depositata la nota inviata dall'ambasciata francese alla Farnesina, con cui Parigi ha comunicato la disponibilità a fornire gli atti. In chiusura al basket, in Eurolega l'Olimpia Milano ha battuto la Virtus Bologna al termine di un derby deciso sulla sirena. Sul punteggio di parità, 4,2 secondi dalla fine, Devon Hall ha segnato il canestro della vittoria dopo aver già firmato una tripla pesante nel finale. Hall ha chiuso con 12 punti, mentre il miglior realizzatore della Virtus è stato Aliudi Arra con 15. Per Bologna il secondo KO in altrettante gare di Eurolega. Giovedì la Virtus sfiderà l'Olympiakos, mentre Milano sarà impegnata a Baskonia. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
3: La radio per chi ama gli animali. Radio Biavet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di i panda. I panda giganti sono animali in grado di arrampicarsi e di rifugiarsi in alberi cavi o fessure rocciose, ma non stabiliscono tane permanenti. Per questo motivo i panda non vanno in letargo, sono solitari e occupano un territorio che marcano con le secrezioni delle loro ghiandole odorose e con segni di graffi sugli alberi. Trascorrono dalle 12 alle 15 ore al giorno a masticare il bambù, seduti con le zampe anteriori che si aggrappano alle piante. I panda giganti sono crepuscolari e sono attivi due volte al giorno, all'alba e al tramonto. Mangiano da 9 a 14 kg di germogli di bambù al giorno e si spostano da un habitat all'altro, se necessario, per ottenere i nutrienti di cui hanno bisogno e per bilanciare la loro dieta per la riproduzione. I panda comunicano attraverso la vocalizzazione e possono nuotare. Il panda è un animale tendenzialmente solitario e schivo, che trascorre le giornate nelle foreste nutrendosi di almeno 60 specie diverse di bambù. Solo l'1% della sua dieta è composta da altro, come piccoli roditori e specie floristiche diverse dal bambù. Una curiosità sul panda gigante: hanno un sesto dito, grazie al quale riescono a tenere bene il bambù.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.
2: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Stallo nei colloqui tra Stati Uniti e Iran, nonostante la mediazione del Qatar. Secondo Axios, nessuna delle due parti è disposta a fare concessioni e cresce il timore di una ripresa del conflitto. Doha ha presentato una proposta per conciliare la richiesta iraniana di revocare il blocco navale americano con quella di Washington di ottenere concessioni sul programma nucleare. Dopo aver definito i colloqui positivi e costruttivi, fonti USA hanno parlato di possibile flessibilità iraniana e di un eventuale allentamento delle sanzioni. Trump ha però smentito di aver offerto concessioni a Teheran. La situazione è in stallo, ha riferito una fonte ad Axios. Torniamo in Italia. Prima apparizione in TV per Alessandro Di Battista dopo il malore che lo ha colpito a Cuba. Ospite a Di Martedì ha raccontato la scoperta di un tumore e l'intervento subito nell'isola. Sto abbastanza bene, ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà. Di Battista ha spiegato che gli è stato asportato quasi tutto il tumore e che ora inizierà le terapie. Ha inoltre respinto le polemiche sul possibile volo di Stato. Sono tornato con un volo sanitario pagato dalla mia assicurazione. Sul futuro politico ha chiarito: ora la priorità per me è curarmi. Oggi è fissata davanti al GIP di Roma l'udienza sulla richiesta di archiviazione dell'inchiesta sulla strage di Ustica. La procura è pronta a ritirarla dopo la disponibilità della Francia a trasmettere la documentazione in suo possesso sul disastro del 19 Itavia, precipitato il 27 giugno 1980 con 81 persone a bordo. Sarà depositata la nota inviata dall'ambasciata francese alla Farnesina, con cui Parigi ha comunicato la disponibilità a fornire gli atti. In chiusura al basket, in Eurolega l'Olimpia Milano ha battuto la Virtus Bologna al termine di un derby deciso sulla sirena. Sul punteggio di parità, 4,2 secondi dalla fine, Devon Hall ha segnato il canestro della vittoria dopo aver già firmato una tripla pesante nel finale. Hall ha chiuso con 12 punti, mentre il miglior realizzatore della Virtus è stato Aliudi Arra con 15. Per Bologna il secondo KO in altrettante gare di Eurolega. Giovedì la Virtus sfiderà l'Olympiakos, mentre Milano sarà impegnata a Baskonia. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
3: Biavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Sciopero nazionale oggi per i controllori di volo. La protesta indetta da Will Trasporti durerà 4 ore, dalle 13 alle 17, con possibili ritardi e cancellazioni. Coinvolti Enav e Tecnosky. A Fiumicino lo stop riguarderà le ultime 4 ore della giornata. Ita Airways ha annunciato la cancellazione del 29% dei collegamenti, mentre saranno garantiti i voli indispensabili. Will Trasporti denuncia il mancato rinnovo del contratto integrativo, le carenze di personale, i problemi nell'organizzazione dei turni e i ritardi negli investimenti. Sul fronte politico, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, avverte che se la legge elettorale non dovesse passare si va a casa. Bignami ha spiegato che anche un eventuale voto contrario alle pregiudiziali di costituzionalità avrebbe le stesse conseguenze. Se la legge si ferma sulle pregiudiziali, le conseguenze sarebbero le stesse. Passiamo agli esteri. I vertici delle principali aziende tecnologiche americane hanno incontrato Donald Trump alla Casa Bianca sulla regolamentazione dell'intelligenza artificiale e sottoscritto un impegno volontario per rafforzare la sicurezza. Trump ha annunciato la nomina di uno zar dell'intelligenza artificiale e ipotizzato un comitato di 10 persone. Zuckerberg ha definito il vertice una conversazione storica. Paura a bordo di un volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. L'aereo ha trasmesso prima il codice 7700, segnale internazionale di emergenza, e poi il 7500 associato a un dirottamento, invertendo la rotta e atterrando a Tabuk in Arabia Saudita. Secondo fonti citate dai media israeliani, l'episodio sarebbe legato a un alterco tra i piloti. A bordo c'erano 174 passeggeri, tra cui 27 bambini. Caccia israeliani sono stati fatti decollare in direzione del velivolo. In chiusura la nazionale, dopo il successo sulla Turchia, l'Italia si prepara alla sfida di Nations League contro la Francia venerdì alle 20:45. Mancini dovrà fare a meno di Raspadori, fermato per circa 10 giorni da un infortunio. Possibili novità in tutti i reparti: Mancini e Calafiori possono rientrare in difesa, Caiode potrebbe essere confermato a destra, mentre Frattesi è candidato alla conferma a centrocampo. In attacco possibile spazio a Ken al posto di Pio Esposito. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Arrivo di un nuovo cane in casa. Piccoli consigli. Non dare mai per primo il cibo all'ultimo arrivato. È preferibile, inizialmente, somministrare i pasti in stanze diverse per evitare possibili conflitti. Eventuali contrasti potrebbero insorgere se l'amico uomo manifestasse maggior interesse verso l'ultimo arrivato. Non trascurare il pet arrivato per primo. L'arrivo del nuovo pet non deve sconvolgere la vita del precedente. Non lasciarli soli nei primi tempi, almeno fino a quando non è sicuro che il primo abbia accettato il secondo. Quando i familiari rientrano a casa, devono salutare prima il primo arrivato e dopo il secondo. Le gerarchie vanno rispettate.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 13.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Un aereo di linea in volo da Dubai a Tel Aviv questa mattina ha lanciato un segnale di emergenza e in seguito è atterrato in Arabia Saudita. Secondo i media israeliani si rafforza l'ipotesi di un atto terroristico. Un alto funzionario israeliano ha dichiarato che uno dei piloti ha accoltellato l'altro e ha cercato di mettere in atto un attentato simile a quello dell'11 settembre, dirottando l'aereo e facendolo schiantare. A bordo del volo c'erano 174 persone, tra cui 27 bambini. L'Iran, dopo aver comunicato le sue condizioni per la riapertura dello stretto di Hormuz, ha ricevuto una proposta dagli Stati Uniti nell'ambito degli sforzi diplomatici volti a sbloccare la situazione relativa alla guerra in corso. Ne ha dato notizia la portavoce del governo iraniano, sottolineando anche che la risposta degli Stati Uniti è stata trasmessa al presidente Pezeschian. Bisogna prendere in considerazione diverse opzioni su come potrebbero essere i futuri rapporti tra Regno Unito e Unione Europea, la possibilità che il Regno Unito aderisca a un'unione doganale, la proposta dei liberal democratici per un mercato unico, oppure che si vada fino in fondo e si rientri nell'Unione Europea. Lo ha detto il premier britannico Burnham in un'intervista alla BBC, aggiungendo che la Brexit ha causato più danni che benefici e circa il 60% dell'opinione pubblica è d'accordo con lui. Secondo Burnham occorre valutare i pro e i contro di ciascuna opzione e avere le idee chiare, ha sottolineato, su quale direzione vogliamo che la Gran Bretagna prenda nel prossimo decennio. Nel 2026 circa il 40% della popolazione mondiale è stato esposto a livelli estremamente elevati di ozono troposferico, e quanto emerge dal rapporto Atmosphere Watch di Copernicus, secondo cui le ondate di caldo estremo hanno favorito concentrazioni più alte di ozono e una maggiore esposizione al fumo degli incendi in diverse regioni del mondo. Il rapporto avverte che con il proseguire delle condizioni estreme legate al Niño il rischio di nuovi incendi potrebbe rimanere elevato nei prossimi mesi. Ed è tutto, a più tardi.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Igiene del gatto fuori casa. Il gatto dedica alla cura della propria igiene personale gran parte del proprio tempo. Le cure minuziose che rivolge al proprio mantello non sono del tutto sufficienti a garantire una pulizia accurata. Sarà quindi compito nostro occuparci dell'igiene del nostro gatto, avvalendoci di una vasta serie di prodotti ed accessori creati per la bellezza dei nostri amici. Shampoo e balsamo per diversi tipi di mantello, deodoranti, spazzole, pettinini, salviette e guanti detergenti umidificati. In casa riusciamo a occuparci del nostro micio con una certa regolarità. Per fortuna, il mercato dei prodotti animali ci offre un valido supporto anche quando ci troviamo fuori casa. Esistono prodotti creati appositamente per gli animali che non amano particolarmente l'acqua, come mousse o shampoo secco, pratici e veloci da usare. Non bagnano il pelo, si eliminano con facilità e lasciano il pelo morbido e pulito. Possono essere utilizzati anche quando si è in vacanza, in sostituzione del classico bagno, e possono soddisfare le esigenze di animali che, per diversi motivi, non possono essere lavati. Comode e pratiche sono le salviette detergenti, dalle diverse profumazioni e dimensioni, con cui possiamo pulire in maniera facile e veloce il mantello del gatto. Sono imbevute di una soluzione che deterge il mantello, eliminando polvere e sporcizia. Pratiche quando si è in viaggio o in vacanza, adatte a pulire il mantello del nostro micio dopo una passeggiata serale o per rinfrescarlo nelle notti d'estate.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: C'è Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 14.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Un aereo di linea in volo da Dubai a Tel Aviv questa mattina ha lanciato un segnale di emergenza e in seguito è atterrato in Arabia Saudita. Secondo i media israeliani si rafforza l'ipotesi di un atto terroristico. Un alto funzionario israeliano ha dichiarato che uno dei piloti ha accoltellato l'altro e ha cercato di mettere in atto un attentato simile a quello dell'11 settembre, dirottando l'aereo e facendolo schiantare. A bordo del volo c'erano 174 persone, tra cui 27 bambini. L'Iran, dopo aver comunicato le sue condizioni per la riapertura dello stretto di Hormuz, ha ricevuto una proposta dagli Stati Uniti nell'ambito degli sforzi diplomatici volti a sbloccare la situazione relativa alla guerra in corso. Ne ha dato notizia la portavoce del governo iraniano, sottolineando anche che la risposta degli Stati Uniti è stata trasmessa al presidente Pezeshkian. Bisogna prendere in considerazione diverse opzioni su come potrebbero essere i futuri rapporti tra Regno Unito e Unione Europea. La possibilità che il Regno Unito aderisca a un'unione doganale, la proposta dei liberal democratici per un mercato unico, oppure che si vada fino in fondo e si rientri nell'Unione Europea, lo ha detto il premier britannico Burnham in un'intervista alla BBC, aggiungendo che la Brexit ha causato più danni che benefici e circa il 60% dell'opinione pubblica è d'accordo con lui. Secondo Burnham occorre valutare i pro e i contro di ciascuna opzione e avere le idee chiare, ha sottolineato, su quale direzione vogliamo che la Gran Bretagna prenda nel prossimo decennio. Nel 2026 circa il 40% della popolazione mondiale è stato esposto a livelli estremamente elevati di ozono troposferico, e quanto emerge dal rapporto Atmosphere Watch di Copernicus, secondo cui le ondate di caldo estremo hanno favorito concentrazioni più alte di ozono e una maggiore esposizione al fumo degli incendi in diverse regioni del mondo. Il rapporto avverte che con il proseguire delle condizioni estreme legate al Niño il rischio di nuovi incendi potrebbe rimanere elevato nei prossimi mesi. Ed è tutto, più tardi.
3: Biavet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

0: Via Vet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. Ci potrebbe essere un tentato attacco terroristico dietro l'atterraggio di emergenza del volo Fly Dubai, atterrato in Arabia Saudita dopo aver segnalato un'emergenza. Il velivolo era partito da Dubai ed era diretto a Tel Aviv. Un alto funzionario israeliano ha dichiarato che ci sono crescenti indicazioni che uno dei piloti avrebbe cercato di prendere il controllo dell'aereo per farlo schiantare. Secondo testimonianze dei passeggeri, sarebbe stato fermato dall'altro pilota con l'aiuto delle persone a bordo. Il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir ha affermato che il presunto attacco dimostra la necessità per Israele di intensificare le proprie campagne militari nella regione. Sono state disposte dalla procura di Torino le analisi forensi sui cellulari sequestrati ai tre arrestati e alla vittima per ricostruire le ore prima del delitto di Fabio Colapietro. L'omicidio e il successivo smembramento del corpo sono avvenuti nell'appartamento di via Gulli della professoressa Nicole Formichetti, indagata insieme a Kate Simon, Domingo Butig e Cristiana Mateus de Oliveira Morando. Venerdì l'autopsia sul 39enne chiarirà le cause del decesso e quando è stato ucciso. Si procede per i reati di favoreggiamento e concorso in soppressione di cadavere. Il rinvio a giudizio è molto probabile. Non ho la sfera di cristallo, però direi che a questo punto è scontato. Lo ha detto la legale Angela Taccia, che con Liborio Catagliotti difende Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi all'uscita del tribunale di Pavia. Andrea Sempio ha raccontato: vive in eterna attesa, un ragazzo razionale e tranquillo, e la sua prima preoccupazione è la salute dei genitori. Entro 20 giorni dalla notifica del 415 bis, la difesa depositerà nuove integrazioni. Sui RIS ha detto di non avere elementi per pensare che non abbiano lavorato bene e di attendere gli accertamenti della procura. Secondo le stime preliminari, nel mese di settembre 2026 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività al lordo dei tabacchi registra una variazione pari a più 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua. Lo comunica l'Istat. L'accelerazione tendenziale dell'inflazione è imputabile soprattutto all'andamento dei prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. Ed è tutto, più tardi.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Se hai un cane, vivi più a lungo. Secondo uno studio condotto in Svezia e pubblicato su Scientific Reports, per chi possiede un cane si riduce il rischio di morte del 33%. La ricerca condotta dall'Università di Uppsala è stata effettuata su un campione di oltre 3,4 milioni di svedesi di età compresa tra i 40 e gli 80 anni. Si è messo in evidenza che chi era proprietario di un cane aveva un rischio di morte più basso legato a cause cardiovascolari, oltre che per altre cause. Chi è solo è potenzialmente più esposto a malattie cardiovascolari e alla morte. Socializzare aiuta a prevenire lo stress, causa primaria delle malattie cardiache. Secondo i ricercatori, un'altra spiegazione del perché i possessori di un cane hanno un rischio minore di morte è che in generale fanno più attività fisica. In particolare, possedere un cane vuol dire anche dover uscire di casa con condizioni meteorologiche avverse, quando invece chi non ha animali non pensa minimamente a mettere il naso fuori della porta di casa.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. In Eurolega l'Olimpia Milano ha battuto la Virtus Bologna al termine di un derby deciso sulla sirena. Sulla parità, 4,2 secondi dalla fine, Devon Hall ha segnato il canestro della vittoria dopo una tripla pesantissima nel finale. Hall ha chiuso con 12 punti, mentre per la Virtus il migliore è stato Aliu Diarra con 15. Per Bologna il secondo KO in altrettante gare. Giovedì la Virtus sfiderà l'Olympiakos, Milano sarà invece impegnata venerdì a Baskonia. Dopo il successo sulla Turchia, l'Italia si prepara alla sfida di Nations League contro la Francia, venerdì alle 20:45. Mancini dovrà fare a meno di Raspadori, fermato per circa 10 giorni da un infortunio. Possibili diversi cambi, Mancini e Calafiori possono rientrare in difesa, Caiode candidato alla conferma a destra, mentre Frattesi può partire ancora titolare. In attacco possibile spazio a Ken al posto di Pio Esposito. Nel tennis, Lorenzo Musetti salterà il torneo di Tokyo per una frattura all'anulare della mano destra. Sono molto dispiaciuto, ha scritto l'azzurro, che punta a recuperare per il Masters 1000 di Shanghai. In chiusura i motori con MotoGP e Formula 1 che si preparano a 2 nuovi appuntamenti in Asia. In MotoGP si va a Motegi per il Gran Premio del Giappone con Jorge Martin, tornato in testa al mondiale dopo la vittoria nella sprint e il secondo posto in Austria. Marc Marquez è a 12 punti mentre restano in corsa anche Bezzecchi e Pedro Acosta, reduce dalla prima vittoria in carriera. Il weekend parte nella notte tra giovedì e venerdì, gara domenica alle 7. In Formula 1, dopo Baku, il circus si sposta a Sepang con il Gran Premio del Bahrain, trasferito in Malesia a causa della situazione in Medio Oriente. La Mercedes arriva con importanti aggiornamenti sulla V17, mentre Russell vuole dare continuità alla vittoria di Baku. Cerca il riscatto Kimi Antonelli, reduce dal difficile weekend a zero. Occhi anche sulle Ferrari, che deve reagire a un momento complicato e la pressione sul team principal Vasseur. Il weekend parte giovedì con la conferenza dei piloti, qualifiche sabato alle 10 e gara domenica alle 9. Ed è tutto, grazie per averci seguito.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Secondo una ricerca della prestigiosa università statunitense Mayo Clinic, Arizona, è possibile far entrare il nostro cane in camera da letto senza che per questo sia pregiudicata la qualità del nostro riposo notturno. Durante lo studio sono stati monitorati 40 volontari adulti che non soffrivano di disturbi del sonno e i loro cani. Per 7 giorni è stata valutata la qualità del loro respiro notturno con uno strumento in grado di calcolare il tempo totale di sonno, il tempo di addormentamento, il numero e la durata dei risvegli nel corso della notte. Alla fine della prova, nessuno dei partecipanti con il proprio cane accanto per tutta la notte ha manifestato problemi. Perciò, se durante gran parte della giornata lasciamo solo il nostro cane, almeno di notte lasciamo che ci faccia compagnia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Un tentativo di attacco jihadista per il ministro della difesa israeliano Katz. L'incidente è avvenuto questa mattina a bordo del volo Fly Dubai, in viaggio tra Dubai e Tel Aviv, dove il copilota omanita ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di dirottare l'aereo con a bordo 174 israeliani per farlo schiantare al suolo. L'aereo poi ha effettuato un atterraggio d'emergenza in uno scalo saudita, illesi tutti i passeggeri. Il tentativo di far precipitare l'aereo sarebbe stato sventato dall'altro pilota con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani. Il pilota che ha sferrato l'attacco è stato arrestato e viene attualmente interrogato dalle autorità saudite, ha reso noto il premier israeliano Netanyahu. Il GIP di Roma si è riservato di decidere sull'istanza del procuratore capo Lovoi, che ha ritirato la richiesta di archiviazione dell'indagine sulla strage di Ustica per consentire la prosecuzione degli accertamenti. La svolta dopo che la Francia ha annunciato l'intenzione di trasmettere all'Italia la documentazione relativa alla caduta del DC-9 Itavia, precipitato nel Tirreno il 27 giugno 1980, provocando la morte di 81 persone. Un 21enne di nazionalità polacca è morto questa mattina in piazza Gaia Olenti a Milano dopo essere precipitato da un'altezza di 15 metri. Stando alle prime ricostruzioni, si tratterebbe di un incidente. Il giovane stava probabilmente cercando di scavalcare una ringhiera per dirigersi verso Corso Como. Per cause ancora da stabilire, però, è caduto in un cavedio posto nei pressi di un parcheggio. Condannato all'ergastolo Salvatore Ocone, il 59enne che un anno fa in casa Paupisi nel Beneventano uccise la moglie Elisa, 49 anni, e il figlio Cosimo di 15 con una grossa pietra, ferendo gravemente l'altra figlia Antonia di 17 anni. Poi la fuga in auto con i due figli prima di essere catturato. Una corte d'appello federale ha bloccato l'esecuzione in Tennessee di Krista Pike circa un'ora prima che avesse inizio. Oggi 50enne, la donna fu condannata per un omicidio commesso nel 1995 all'età di 18 anni. Si sarebbe trattato della prima esecuzione di una donna nello Stato da almeno 200 anni. Voltiamo pagina al calcio. Sempre al fianco del mio club, assicura Pep Guardiola dopo la sentenza della Premier League sulle violazioni delle regole finanziarie del Manchester City. Ancora da stabilire il pacchetto di sanzioni nei confronti della società inglese. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Giochi per pappagalli. I giochi sono importanti per lo sviluppo psicologico e fisico del nostro pappagallino. È opportuno che li abbia a sua disposizione essendo un animale attivo, curioso ed intelligente. Nelle pet houses si può trovare un'ampia varietà di giochini che catturano l'attenzione e la curiosità del pappagallo, permettendo anche un corretto utilizzo di becco, mandibole e altre funzioni del corpo. A differenza di altri animali, i pappagalli distinguono i colori, per cui è utile dotarli di giochi di diverse forme e colori, in modo da rendere il gioco più divertente e stimolante. Specchietti, altalene, catenelle, corde, eccetera, possono essere messi nella gabbia facendo attenzione a non riempirla troppo, per non togliere eccessivamente spazio. Sarebbe corretto alternare i giochi ad intervalli, così da stimolare maggiormente il pappagallo. Il gioco aiuta a mantenerlo occupato e attivo, e permette alle persone di casa di interagire con lui. Non bisogna solo ritenere che serva a impegnare il pappagallo, ma anche a realizzare un rapporto più saldo e rafforzarne la fiducia. Teniamo presente che il pappagallo non deve essere forzato ad affrontare situazioni a lui non gradite, pertanto ricordiamoci di interagire sempre con pazienza e calma, rispettando i suoi tempi.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Decollato il nuovo aereo Fly Dubai inviato dalla compagnia emiratina per riportare a Tel Aviv 180 passeggeri israeliani coinvolti nell'incidente stamattina e bloccati in Arabia Saudita dopo un atterraggio d'emergenza. Il copilota omanita ha coltellato il comandante emiratino e tentato di dirottare l'aereo per farlo schiantare al suolo. Decisivo l'intervento di un altro pilota e di alcuni passeggeri. Un tentativo di attacco jihadista per il ministro della difesa israeliano Katz. Il pilota che ha sferrato l'attacco è stato arrestato e viene attualmente interrogato dall'autorità saudite, ha reso noto il premier israeliano Netanyahu. Una corte d'appello federale ha bloccato l'esecuzione in Tennessee di Christa Pike circa un'ora prima che avesse inizio. Oggi cinquantenne, la donna fu condannata per un omicidio commesso nel 1995 all'età di 18 anni. Insieme all'allora fidanzato torturò e uccise una 19enne. Si sarebbe trattato della prima esecuzione di una donna nello Stato da oltre 200 anni. I giudici hanno affermato di voler verificare se le accuse di abusi sessuali e stupro subiti durante l'infanzia dalla donna fossero state pienamente prese in considerazione prima della sua condanna a morte. Il GIP di Roma si è riservato di decidere sull'istanza del procuratore capo Francesco Lovoi, che ha ritirato la richiesta di archiviazione dell'indagine sulla strage di Ustica per consentire la prosecuzione degli accertamenti, la svolta dopo che la Francia ha annunciato l'intenzione di trasmettere all'Italia la documentazione relativa alla caduta del DC-9 Itavia, precipitato nel Tirreno il 27 giugno 1980, provocando la morte di 81 persone. Ergastolo per Salvatore Ocone, il 59enne che esattamente un anno fa Paupisi nel Beneventano uccise la moglie 49enne e il figlio minore 15enne colpendoli nel sonno con una grossa pietra. L'uomo ferì gravemente anche l'altra figlia, all'epoca 16enne, poi fuggì in auto con i due figli prima di essere catturato nella provincia di Campobasso. Lutto nel mondo della televisione. È morto oggi all'età di 100 anni Peppino Mazzullo, la voce storica di Topo Gigio. L'attore messinese aveva doppiato il celebre personaggio dal 1961 al 2006. Il tennis è ancora uno stop per Lorenzo Musetti. Il carrarino costretto a rinunciare alla ATP 500 di Tokyo a causa di una piccola frattura all'anulare della mano destra, rimediata durante una sessione di allenamento. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: I nostri amici in spiaggia. Ecco alcune regole per fare divertire i nostri amici al mare. Non diamogli da mangiare prima di andare in spiaggia. Se ci troviamo in corrispondenza di uno stabilimento balneare, assicuriamoci che non ci siano regole specifiche contrarie alla presenza di cani in quella determinata area. Cerchiamo di evitare le ore più calde. Ripariamolo dal sole con un ombrellone e, nel caso, proteggiamo con un apposito prodotto le parti prive di pelo dai raggi solari. Portiamoci acqua e ciotola per fornirgli una corretta idratazione. Abituiamolo gradatamente ad entrare in acqua se non è avvezzo a farlo. E attenzione al mare mosso. Dopo il bagno in mare, risciacquiamolo con acqua dolce. Attenzione all'acqua all'interno delle orecchie.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 19 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Atterrato all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv il volo di soccorso di Fly Dubai con a bordo i 180 passeggeri israeliani provenienti dall'Arabia Saudita. Si trovavano su un volo Fly Dubai in viaggio da Dubai a Tel Aviv, costretto stamattina a un atterraggio d'emergenza dopo una lite nella cabina di pilotaggio che si sospetta possa essere stata un tentato attacco terroristico. Il copilota omanita ha coltellato il comandante emiratino e ha tentato di dirottare l'aereo per farlo schiantare al suolo. Un tentativo di attacco jihadista per il ministro della difesa israeliano. No cuts. Una corte d'appello federale ha bloccato l'esecuzione in Tennessee di Krista Pike circa un'ora prima che avesse inizio. Oggi cinquantenne, la donna fu condannata per un omicidio commesso nel 1995 all'età di 18 anni. Insieme all'allora fidanzato torturò e uccise una 19enne. Si sarebbe trattato della prima esecuzione di una donna nello Stato da oltre 200 anni. I giudici hanno affermato di voler verificare se le accuse di abusi sessuali e stupro subiti durante l'infanzia dalla donna fossero state pienamente prese in considerazione prima della sua condanna a morte. Il GIP di Roma si è riservato di decidere sull'istanza del procuratore capo Lovoi, che ha ritirato la richiesta di archiviazione dell'indagine sulla strage di Ustica per consentire la prosecuzione degli accertamenti. La svolta dopo che la Francia ha annunciato l'intenzione di trasmettere all'Italia la documentazione relativa all'incidente del 19 Itavia, precipitato nel Tirreno il 27 giugno 1980, provocando la morte di 81 persone. Un 21enne di nazionalità polacca è morto stamattina in piazza Gheolenti a Milano dopo essere precipitato da un'altezza di 15 metri. Stando alle prime ricostruzioni si tratterebbe di un incidente. Il giovane stava probabilmente cercando di scavalcare una ringhiera. Per cause ancora da accertare però è caduto in un caveggio posto nei pressi di un parcheggio. Lutto nel mondo della televisione. È morto all'età di 100 anni Peppino Mazzullo, la voce storica di Topo Gigio. L'attore messinese aveva doppiato il celebre personaggio dal 1961 al 2006. Il calcio, sempre al fianco del mio club, assicura Pep Guardiola dopo la sentenza della Premier League sulle violazioni delle regole finanziarie del Manchester City. Ancora da stabilire il pacchetto di sanzioni nei confronti della società inglese. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: economico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: e delle procedure mediche effettuate.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Mi sti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Atterrato all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv il volo di soccorso di Fly Dubai con a bordo i 180 passeggeri israeliani provenienti dall'Arabia Saudita. Si trovavano su un volo Fly Dubai in viaggio da Dubai a Tel Aviv, costretto stamattina a un atterraggio d'emergenza dopo una lite nella cabina di pilotaggio che si sospetta possa essere stata un tentato attacco terroristico. Il copilota omanita ha coltellato il comandante emiratino e ha tentato di dirottare l'aereo per farlo schiantare al suolo. Un tentativo di attacco jihadista per il ministro della difesa israeliano. No cazzo. Una corte d'appello federale ha bloccato l'esecuzione in Tennessee di Krista Pike circa un'ora prima che avesse inizio. Oggi cinquantenne, la donna fu condannata per un omicidio commesso nel 1995 all'età di 18 anni. Insieme all'allora fidanzato torturò e uccise una 19enne. Si sarebbe trattato della prima esecuzione di una donna nello Stato da oltre 200 anni. I giudici hanno affermato di voler verificare se le accuse di abusi sessuali e stupro subiti durante l'infanzia dalla donna fossero state pienamente prese in considerazione prima della sua condanna a morte. Il GIP di Roma si è riservato di decidere sull'istanza del procuratore capo Lovoi, che ha ritirato la richiesta di archiviazione dell'indagine sulla strage di Ustica per consentire la prosecuzione degli accertamenti. La svolta dopo che la Francia ha annunciato l'intenzione di trasmettere all'Italia la documentazione relativa all'incidente del 19 Itavia, precipitato nel Tirreno il 27 giugno 1980, provocando la morte di 81 persone. Un 21enne di nazionalità polacca è morto stamattina in piazza Gheolenti a Milano dopo essere precipitato da un'altezza di 15 metri. Stando alle prime ricostruzioni si tratterebbe di un incidente. Il giovane stava probabilmente cercando di scavalcare una ringhiera. Per cause ancora da accertare però è caduto in un caveggio posto nei pressi di un parcheggio. Lutto nel mondo della televisione. È morto all'età di 100 anni Peppino Mazzullo, la voce storica di Topo Gigio. L'attore messinese aveva doppiato il celebre personaggio dal 1961 al 2006. Il calcio, sempre al fianco del mio club, assicura Pep Guardiola dopo la sentenza della Premier League sulle violazioni delle regole finanziarie del Manchester City. Ancora da stabilire il pacchetto di sanzioni nei confronti della società inglese. Ed è tutto, un buon ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: L'ansia da separazione. Le vacanze, così come la vita quotidiana che ci costringono ad assenze da casa, portano con sé piccoli problemi, tra cui anche l'insorgenza di manifestazioni comportamentali anomale nel nostro pelosetto, la cosiddetta ansia da separazione. Il soggetto interessato da questo problema è un cane generalmente di indole buona, molto affettuoso, che stabilizza un legame molto forte e intenso con il suo amico uomo e che vive la separazione da lui, anche momentanea, come una vera sciagura. Le manifestazioni legate all'ansia compaiono nei primi 20-30 minuti dalla partenza del padrone. Esse sono rappresentate da possibili comportamenti distruttivi nei confronti dell'arredamento, perdita di feci o di urine, temporanea mancanza di appetito, eccessive vocalizzazioni, tremori, aumento della frequenza respiratoria e cardiaca, diarrea e vomito. È da sottolineare il fatto che punire il cane peggiora la situazione. Il cane non è in grado di comprendere il motivo di questa eventuale punizione, con conseguente aumento del suo stato d'ansia. Nei casi più difficili è bene rivolgersi al proprio veterinario di fiducia, che è in grado di comprendere la situazione, dare utili consigli e consigliare anche il ricorso a farmaci contro l'ansia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Via Vet Group, vicini a...

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il canarino domestico convive con l'uomo da centinaia di anni ed il suo processo di domesticazione può dirsi concluso da molto tempo. Se provassimo a liberare in natura un soggetto nato in gabbia, non avrebbe nessuna possibilità di sopravvivere. Esistono molte razze e categorie, sono state selezionate molte forme e colorazioni, ma tutti i soggetti, per mantenersi in buona salute, devono avere una gabbia ampia e pulita, alloggiare in un ambiente luminoso e con il giusto ricambio d'aria ed essere alimentati correttamente. L'acqua del beverino deve essere cambiata ogni giorno ed il beverino strofinato molto bene per evitare la formazione delle alghette, che spesso si trovano se non si pulisce con attenzione. Tutti gli accessori delle gabbie ed in particolar modo beverini e mangiatoie devono essere tenuti sempre puliti e lavati. Una volta alla settimana almeno dovranno essere posti per tutta la notte in una soluzione disinfettante. Se teniamo il canarino fuori casa, dobbiamo sempre proteggerlo dalle pericolosissime punture di zanzare tramite una rete zanzariera da applicare sulla gabbia. L'alimentazione deve avere come base un buon miscuglio di sementi formulati per canarini e deve essere integrata con pastoncini all'uovo, calcio sotto forma di ossi di seppia e piccole quantità di frutta e verdura. Occorre tenere i canarini lontani da elettrodomestici a forte emissione di onde elettromagnetiche. Anche il canarino ha bisogno di visite veterinarie periodiche eseguite presso un veterinario specializzato nella cura di questi splendidi animali. In commercio è presente una vaccinazione studiata segnatamente per il canarino che protegge dal vaiolo, pericolosa malattia trasmessa dalle zanzare.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biadet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Vari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

pratico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

Civit, vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.